Dina na mola me beri genera mo pingo pingo lo bayi. Aya. Ma ngero gina mo ti mer ko lo ba mo bat mati. Ma eno ber gino ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi na rashi u koli. Ma eno ber gino ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi na rashi u koli. Colino per ogni amero non mi barra, colino per ogni anaccio non vera come. Mary. Mai non per dino ti meri come lova mova di mattin, gini mi la reci u colin. Aci u colino per ogni amero non mi barra, colino per ogni anaccio non vera come. Aia nyara nacho tikera no margona aki ukolin tikera no maro en marchi charguli kon worke na town padon

chieng oduogo en dude buolo matin omera matin idiera mora manui jeneri loyado kon mara diera japudo amaro dan diera jao kane atunu nungwa juru wila rega ngilamo maro amano nguru wilo soda ngilamo maro amain riu tira tiabe round table kwa kwa emori aki ukoli nubinu uori tabu.

0: chunchere wer kwaro.
1: Yom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Ah, iroko kalu pene. Iti or radio. Yom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tewa.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro. Pimara me pachu.
1: Iwan lang yo biro ta. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio